0: sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: E ciao!

0: guarda.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te.
0: Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: tutti all'IA.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Ed è di nuovo venerdì, signori. Siamo arrivati alla fine della settimana. Buongiorno, bentrovati da parte di Max Dupré. Inizia Buongiorno Amici e oggi inizia con Francesco Renga e la sua meravigliosa La Luna.

Immancabile Raff con la sua Dentro i tuoi occhi, canzone del 1995, in apertura insieme a Francesco Renga di questa nostra puntata di oggi, venerdì 22 maggio. Sarà un weekend estivo e vedrete che andranno a confermarlo gli amici di Trevi Meteo intorno alle 6.35-6.40. Rimanete con noi perché saremo più precisi proprio in quel contesto e sentiremo proprio dalla voce di Trevi Meteo come sarà questo weekend, che dovrebbe essere all'insegna di una bella sequenza di giorni estivi e caldi, anche 30 gradi segnalati. Intanto però godiamoci questo inizio di mattinata con la nostra musica. Vi ricordo la linea WhatsApp è 328 319 8000, e vi annuncio la prossima di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party, in console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

Lorenzo Giovanotti, so solo che la vita ci porta a quest'ora del mattino a dare un'occhiata al nostro almanacco, alla nostra agenda. Oggi è il 22 maggio ed è venerdì ed è Santa Rita, una santa molto amata e seguita, apprezzata, onorata e pregata. Quindi alle rite che ci ascoltano un augurio di buon onomastico e buona Santa Rita, la santa dei casi impossibili. 1906 i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano, mentre nel 1963, la mia annata, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia grazie ad una vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. Sarà anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo importante. 1978 l'Italia approva la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, la legge 194 del 78, legge sull'aborto. 2017 a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze invece durante il concerto della cantante Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti, 12 dispersi, tutti giovanissimi. È un grave attentato che ricordiamo. Compleanni, oggi nasceva nel 79 Marrakesh, l'anagrafe Bartolo Fabio Rizzo, rapper italiano, mentre ricordiamo anche la data di nascita, 22 maggio 70, di Naomi Campbell, una supermodella ma anche attrice e cantante britannica, inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna naturalmente lunedì prossimo alla stessa ora di oggi. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito Eros Ramazzotti con

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2026. Ariete, la luna, anche oggi positiva, vi donerà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale, ma dovrebbe soprattutto rendervi capaci di comprendere le ragioni altrui. Siate pertanto ricettivi con il voto 7+. Toro, il vostro sarà un venerdì dinamico grazie alla presenza di Marte nel segno, anche se per la luna dissonante alla fine potreste patire un po' di stanchezza. Voto 8-. Gemelli, una bella e vivace luna sarà ottima alleata di Mercurio nel segno. Bene il lavoro o lo studio, appagante il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, sarà nella complicità familiare, favorita da Venere nel segno, che troverete la forza di reagire nel caso siate alle prese con le prove di Saturno dissonante. Quindi il voto è 7+. Leone, siete tra i beniamini di stelle importanti e la luna nel segno anche oggi vi rende protagonisti, seppur dobbiate mettere in conto i capricci di Marte in quadratura, quindi siate attivi ma senza esagerare con il voto 8-. Vergine, bene la vita affettiva, in questo periodo dovreste tenere da parte alcuni progetti lavorativi dal momento che non godete del sostegno di Mercurio. Siate pazienti e voto 7. Bilancia, la benevolenza di Luna e Mercurio vi invita a darvi da fare per ottenere i risultati sperati nel settore professionale, ma fate in modo di non sacrificare i sentimenti. Voto 8-. Scorpione, Luna e Marte in posizione disarmonica potrebbero causare un certo nervosismo, ma voi dovreste essere in grado di non assecondarlo, soprattutto per non compromettere la serenità affettiva incoraggiata da Venere amica. Voto 8-. Sagittario, la Luna anche oggi vi mostrerà il suo volto migliore, pertanto non perdete l'occasione di chiarire le vostre posizioni, in particolare nell'ambiente lavorativo. E voto 7+. Capricorno, grazie all'ottimo aspetto di Marte non vi manca il coraggio di agire e in ambito lavorativo avrete la possibilità di esprimere con forza le vostre idee, non altrettanto in famiglia dove per Venere in opposizione sarete osteggiati, quindi il voto è 7. Acquario, le vostre geniali idee supportate da Mercurio positivo vi porteranno soddisfazione negli affari, anche se non mancheranno imprevisti dovuti alla luna dissonante. Voto 8-. Pesci, Marte e Venere rendono passionale il dialogo amoroso, quindi i sentimenti sono ben protetti, mentre qualche difficoltà potrà riguardare anche oggi l'attività lavorativa. Vigilate con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale interessa tutta l'Europa centro-occidentale e dunque anche il nord Italia in questa giornata di venerdì, che sarà caratterizzata da tempo ben soleggiato su tutto il Triveneto, cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, pochi gli annuvolamenti anche in montagna al pomeriggio, con temperature in ulteriore aumento, valori massimi che già potranno sfiorare i 30 gradi sulle pianure interne e sui fondovalli alpini. Poi nel corso del weekend il tempo rimarrà ben soleggiato, ancora al dominio anticiclonico, con davvero i primi caldi estivi con massimi anche superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più contenuti sulle coste adriatiche per via del mare ancora fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E finalmente da Trebi Meteo, poco fa abbiamo avuto anche tutte le informazioni sul meteo per il fine settimana, a partire comunque dalla giornata di oggi. Ben trovati ancora, siete su Radio Padova, abbiamo ascoltato anche NEC con Almeno Stavolta, e mentre ci avviciniamo alle 7 lasciamo spazio a Giusy Ferreri con Partiti Adesso, dedicata a chi da poco è partito in macchina magari per raggiungere il posto di lavoro. Buon viaggio con la nostra musica e ora con Giusy Ferreri.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Roma News.
1: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02. Radio Padova.
4: Buongiorno amici. Splende il sole a nord-est in questa mattinata di venerdì, lo ricordavamo oggi, Santa Rita. Tanti auguri di buon onomastico se becchiamo qualche Rita all'ascolto. La nostra musica ora con Ligabue e con lui si va in Happy Hour.

0: cercando di orientarmi in mezzo a tante notizie, sfogliando i giornali online, ascoltando quello che hanno da dirci anche le agenzie, e sono sempre più confuso nel comportamento di Trump, non solo io per la verità. Fino a ieri abbiamo sentito dire c'è da smobilitare l'esercito americano in Europa, la NATO si dovrà fare a meno di noi, via dicendo. Leggo stamattina invece Trump, USA confermeranno l'invio di ulteriori 5.000 uomini in Polonia. Insomma, sono un po' così, difficile insomma seguire il ragionamento del presidente americano. Credo che facciano fatica anche quanti lavorano con lui nello staff del presidente, le sue entourage. A proposito di Iran, invece, siamo in attesa di una risposta che ci sollevi dal pensiero dell'atomica. Questo è quanto va dicendo Trump da giorni, e lo ha riconfermato ieri. Si aspetta buona volontà da parte dell'Iran per chiudere questa faccenda, e speriamo sia davvero il momento di chiuderla. 7-7 minuti, abbiamo modo di ricordare ora la nostra linea WhatsApp 328-319-8000, alla quale state inviando i vostri saluti di buongiorno e anche di auguri di buon weekend. Per questo volevo ringraziarvi e salutarvi, magari indagando sui vostri programmi del fine settimana. Qualcuno di voi organizza la prima gita al mare, ma anche, perché no, in montagna o sul lago, e poi ci sono i bei colli Euganei che sono pronti ad ospitarvi con tantissimi luoghi di ristoro, agriturismi che sono lì solo pronti ad accogliervi per il vostro weekend.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
3: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì,

0: Hai capito bene! Stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto Inn di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto Inn. Il momento giusto per partire è adesso.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale interessa tutta l'Europa centro-occidentale e dunque anche il nord Italia in questa giornata di venerdì, che sarà caratterizzata da tempo ben soleggiato su tutto il Triveneto, cieli sereni poco nuvolosi per gran parte della giornata, pochi gli annuvolamenti anche in montagna al pomeriggio, con temperature in ulteriore aumento, valori massimi che già potranno sfiorare i 30 gradi sulle pianure interne e sui fondovalli alpini. Poi nel corso del weekend il tempo rimarrà ben soleggiato, ancora al dominio anticiclonico, con davvero i primi caldi estivi con massimi anche superiori ai 30 gradi sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più contenuti sulle coste adriatiche per via del mare ancora fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

La più bella del mondo, Rocco Hunter, Radio Padova. Ricordate, ieri abbiamo parlato di un posto auto in vendita, non di un box, ma di un posto auto in vendita in centro a Roma a 260.000 euro. Sentite un po' cosa si può comprare con meno. Stiamo parlando dell'isola greca di Macri, che sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo che è insolitamente basso, fissato per l'asta prevista nei prossimi giorni. Parte da una base d'asta di 247.000 euro, che è molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato, ma perché una volta valeva milioni di euro e adesso invece solamente 247.000 euro? Il motivo è semplicissimo, perché negli ultimi anni Macri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. In questo senso il forte ridimensionamento del valore è legato proprio ai numerosi vincoli ambientali presenti sull'isola. Il governo greco ha detto: qua chi la compra può solamente godersela, magari costruire una abitazione leggera, ma non si possono costruire alberghi, non si possono fare porti, quindi tutte le persone che hanno disposto a spendere milioni di euro per comprarli, in maniera particolare aziende che si occupano gestire alberghi in giro per il mondo, si sono tirati indietro e il prezzo è crollato. Sull'isola infatti restano soltanto alcuni edifici abbandonati, tra cui una piccola abitazione, una cappella e una cisterna. Inoltre Macri rientra nelle aree protette dalla rete Natura greca, mentre la classificazione forestale consente soltanto attività limitate e infrastrutture leggere, e nonostante le restrizioni l'isola continua a rappresentare una destinazione simbolo del turismo rispettoso della natura. Quindi, come dicevamo, 260.000 euro da spendere per comprare un posto auto in centro a Roma o 247.000 base d'asta per comprarsi un'isola greca? Ma penso che molto

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Raggio. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Prima di entrare in casa,

0: D'Argen D'Amico a Radio Padova, un quarto d'ora a mezzogiorno. Cristina, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto devo dire che ho molto apprezzato la notizia che hai dato stamattina a proposito del ritrovamento a Ponso delle steli venetiche con le scritte venetiche. Molto, tu sai che sono appassionata di tutti i ritrovamenti archeologici. E a proposito di questo, invece, parlerò durante il Ciao Cri anche di un manoscritto medievale che è stato ritrovato a Roma, che contiene uno dei più antichi componimenti in inglese.
0: Ah, che bello!
1: In inglese, cioè praticamente ha 1200 anni questa cosa. Quindi immagina che storia, che viaggio che ha fatto questo componimento. Dopo vi racconterò appunto questa storia, perché insomma è sempre affascinante. Poi altra cosa invece, la storia di Giulia Tofana, una donna che nel 1600 uccise circa 600 uomini grazie al suo veleno trasparente. Veniva chiamata l'acqua Tofana ed era un intruglio che lei era meretrice, povera, ignorante, ma era stanca di subire le angherie dei maschi e quindi era diventata un po' la protettrice delle donne che venivano
0: trattate
1: male, e aveva inventato, grazie a questo frate compiacente, a un intruglio particolare, l'acqua Tofana, che era un'acqua che avvelenava lentamente e che non lasciava tracce. Lei da sola ha eliminato, pare, più di 600 uomini.
0: Non fatelo a casa.
1: Ma la cosa incredibile è che si racconta che 150 anni dopo Mozart a sua moglie disse: ho la sensazione che Salieri mi abbia avvelenato con l'acqua Tofana. Tu capisci la storia, cosa percorre, tanta roba. Vabbè, insomma, questo è d'altro a Radio Padova durante il Ciao Cri.
0: Molto bene, mentre adesso c'è la nostra musica nuova da scoprire insieme. Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: Aranciata Radio Padova, vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco sarete in compagnia di Cristina Dori e prima le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
2: Se

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Promo valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Caso Epstein spunta l'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flotilla. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
2: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
3: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
1: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per Corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno in punto.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Nemmeno io vi posso dire, nemmeno io voglio più tornare indietro e stare senza di voi, amiche e amici di Radio Padova, il ritmo italiano che ovviamente si snoda ogni giorno, 7 giorni su 7, per darvi l'opportunità di non sentirvi mai soli, che stiate in vacanza, che stiate lavorando, che stiate studiando. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, parte ufficialmente il Ciao Cri. Ricordo che ovviamente sarà un insieme di curiosità come al solito, ma oggi eccezionalmente staremo insieme fino alle 4 e quindi insomma avremo modo anche di conoscerci, nel caso, non so, le persone che di solito mi perdono dopo le 2 avranno la possibilità di ribeccarmi. Allora, attenzione, perché tra le tante cose oggi vi voglio dire che la giornata mondiale della biodiversità praticamente è nata, la data scelta dalle Nazioni Unite nel 2000 per commemorare l'adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla diversità biologica avvenuta a Nairobi il 22 maggio del 1992. La Convenzione sulla diversità biologica persegue 3 obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti, la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste risorse genetiche, soprattutto in caso di sfruttamento economico. Evviva, evviva che ci siano al mondo persone che comunque ci tengono a ricordarcele queste cose, perché altrimenti sto povero pianeta rimane veramente orfano di qualsiasi cosa. Adesso invece LDA insieme al suo grande amico H7, amici per la pelle ma anche autori, insieme con questa canzone nuova, Santa.

l'amore che ho. Questo è Giovanotti, 12 e 12 minuti. Buongiorno, bentrovate, bentrovati qui a Radio Padova Ricco Italiano. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Lo specifico perché magari ci sono le persone che ancora non hanno ben presente il loro calendario quotidiano. Vi ricordo che questa è Radio Padova, il ritmo italiano che vi accompagna dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, sui 103.9, storica frequenza. Ma sottolineo, c'è l'app di Radio Padova gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino e grazie alla quale potete portare con voi Radio Padova nel mondo senza perdere nemmeno una sillaba, ok? Poi c'è un altro modo per tenerci in contatto che è il 328 319 8000, ripeto 328 319 8000, per mandare i vostri messaggi scritti, i vostri messaggi vocali, le vostre foto, tutto quello che volete, per farmi sapere qui al Ciao Creek cosa state combinando di bello. Adesso invece arriva lei, Sara Toscano, Maledetto ti amo.

0: Calma al meta, calma metafisica, le 13:22 minuti, ancora benvenute e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano con il Ciao Cri, insieme a me Cristina Dori, e un sacco di musica bellissima.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
8: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
9: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

Leone di Renato Zero, 1979, un'altra chicca, una delle tante che vi stiamo regalando e che sono entrate a far parte della programmazione musicale di Radio Padova Ritmo Italiano. E dopo una bella canzone del passato, una storia del passato abbastanza incredibile, la storia di una donna che si chiamava Giulia Tofana, una donna che nel 1600 uccise circa 600 uomini grazie al suo veleno trasparente. Alchimista palermitana del XVII secolo, è famosa alle cronache per aver creato quella che venne chiamata l'acqua tofana, un veleno letale che permise a centinaia di donne di liberarsi dai loro mariti violenti, insomma una rete clandestina che dura per oltre 20 anni, salvando molte donne da un destino crudele. Devo dire che la cosa che mi ha colpito tra le tante è che poi, diciamo 150 anni dopo, addirittura Mozart disse alla moglie, confidò alla moglie di avere il sospetto di essere stato avvelenato con l'acqua tofana. Si sospettava che fosse Salieri, che inizialmente aveva confessato di essere stato effettivamente l'artefice di questo lento avvelenamento che portò alla morte di Mozart, ma poi ritrattò successivamente. Comunque Giulia Tofana, meretrice e fattucchiera dei bassi fondi palermitani, orfana e poverissima, aveva dalla sua una bellezza prorompente e una fervida inventiva. Abituata a commerci carnali anche con esponenti del clero, fu grazie all'amicizia stretta con un frate speciale, che riuscì a rifornirsi delle polveri che le servivano per mettere a punto la sua miscela. E seppur analfabeta, la ragazza, e priva di ogni educazione, la ragazza vantava un'intelligenza pratica e una spiccata propensione per gli esperimenti, qualità che le permisero, dopo qualche tentativo, di ottenere questo preparato perfetto, questo veleno che uccideva lentamente, trasparente, senza dare nell'occhio, lasciando roseo il colorito del morto. Nessun odore, nessun sapore dunque in quel miscuglio di arsenico e antimonio, ma una sola avvertenza: la somministrazione alla vittima prescelta doveva avvenire un po' per giorno attraverso un numero preciso di gocce versate nel vino o nella zuppa. Mi raccomando, a casa non fate esperimenti, andatevi a vedere comunque l'acqua tofana di questa donna che è diventata, volente o nolente, la paladina delle donne di quell'epoca, donne che venivano picchiate dai propri uomini, dai propri mariti. Adesso invece la musica a Radio Padova Ritmo Italiano continua, scusate, sono un po' dislessica stamattina, con Mahmood, la canzone del 2019, Soldi.

0: Festa totale, Paola e Chiara, 13:40. Naturalmente adesso ci prepariamo perché stanno arrivando le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ma non dimenticate quello che vi ho detto anche stamattina. Oggi eccezionalmente staremo insieme fino alle 4, ci divertiremo un sacco.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Mi piace tanto.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E questa era la terza canzone delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, invece no, brano del 2008. Arriva invece novità Francesco Gabbani con Summer Funk e a breve il Made in Italy con me.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
9: E vorrei stare da sola.
8: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Molto bello il nuovo singolo di Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e attenzione perché diciamo mi trasformo, mi modicizzo, se vogliamo dire così. Continueremo a starmi insieme fino alle 16. Ora arrivano le tre canzoni in fila qui a Radio Padova. Partiamo con Rove e la sua Femmina.
1: Tre canzoni in fila.

Abbiamo concluso le tre canzoni in fila con Arisa e la sua sincerità, era il lontano 2009, adesso invece è nuova per voi, Volevo capire di Madame e Marrakesh.

0: ti piace questa musica?
1: Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare? Non lo so.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
0: Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su Ottica.
0: Per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Spiano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party. Partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
12: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
13: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
12: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
13: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

Ci vuole una laurea, forse ha ragione Coez, nella vita ci vuole una laurea anche a fare le cose più banali. E benvenuti ancora qui a Made in Italy, versione straordinaria con me Cristina Dori. Su Radio Padova arriva anche Rocco Hunt insieme a Noemi con O.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggia.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: E così abbiamo sentito anche uno dei duetti che amo maggiormente qui a Radio Padova, Emma e Ercomi, la canzone è Vaccipiano, e con Giorgia Golpe io, Cristiano Dori, vi abbraccio e vi auguro tutte le cose più belle del mondo in questo fine settimana, magari con Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Super occasioni.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio aveva chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada attorno alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 primi posti di fila e da Alessandro Cisilin. Grazie da ascolta.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Con Estate 80 siete su Radio Padova, benvenuti, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, la canzone è anche giusta visto che le temperature insomma sono consone per sentire una canzone come questa. E allora quando arriva anche la bella stagione siamo anche più propensi agli incontri, quelli che magari, sai, quegli incontri lì particolari, speciali, che ti fanno venire le famose farfalle nello stomaco. E questa è anche la prima delle tre canzoni in fila che incontriamo qui su Radio Padova. Padova.

0: Ferovazzi con Liberi, siete su Radio Padova, parliamo della nostra Raffaella Carrà, perché nel 2027 arriverà in Italia un musical tutto dedicato a lei. Uno dice: perché arriva in Italia, quindi non l'abbiamo fatto noi? No, l'hanno fatto gli spagnoli e sta per partire anche da noi Raffaella il musical, uno spettacolo costruito attorno alle sue canzoni più famose, alla televisione che ha rivoluzionato e naturalmente al personaggio che è diventato simbolo della cultura pop italiana, una vera e propria icona, lo sappiamo. Dentro ci saranno, insomma, praticamente brani che tutti noi conosciamo, no? Da A far l'amore comincia tu, Rumore, e sarà una storia che ripercorrerà la sua carriera tra la televisione, la musica e lo spettacolo italiano. E la cosa bella è che Raffaella Carrà continua a far parlare tutti noi, a far parlare i più giovani anche, che adesso la conoscono, pur essendo diventata un'icona di generazioni completamente poi diverse, perché ci sono artisti che fanno sì successo e altri che diventano proprio immaginario collettivo, e lei appartiene decisamente alla seconda categoria, la grandissima Raffaella Carrà, il musical che approderà finalmente nel nostro paese. Tra poco invece ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda il traffico, quindi per chi sta sulle nostre autostrade del Veneto lì avrete tutte le informazioni del caso. Prima c'è la musica che ci accompagna ancora con una novità delle ultime settimane, Superstar Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Brutta e Takagi e Ketra con Oroscopo. Siete su Radio Padova, sono le 19:15. Lui ha fatto da Milano a Venezia in kayak, completamente solo e in autosufficienza. Si chiama Gabriele Arduini, 24enne, ha percorso 500 km navigando nel Po tra la pioggia, la febbre, ha avuto la febbre, le notti in tenda. Il viaggio è il modo che ho per superare i miei limiti. Queste sono le sue dichiarazioni, complimenti. Sul kayak comunque aveva solo del cibo liofilizzato, che bontà, una borraccia filtrante e il telefono con cui ha praticamente raccontato tutto sui social. E ti credo, ha fatto bene. Insomma, questa l'esperienza di Gabriele Arduini, che ha fatto Milano-Venezia in kayak. Adesso diamo invece delle informazioni, non per chi è sul kayak, ma chi è in macchina in questo momento, magari sulle nostre arterie principali del Veneto, cioè le nostre autostrade. Tra poco la linea andrà a viaggiando. Ora ascoltiamo Night con Forte su Radio Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Verona Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo scavventura sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: Radio Padova Meteo.
1: Sono le 19:30 minuti, ci colleghiamo subito con gli esperti del tempo, con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, bentornato.
2: Ma grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Insomma, alla fine, che vuoi che ti dica, farà un caldo bestia questo weekend, punto e basta. Le previsioni sono confermate, da un weekend di sole, per carità, sì, tutti contenti, però appunto chi soffre il caldo avrà da sudare. La bassa pianura veneta toccherà facilmente i 32 gradi, ma settimana prossima arriveremo anche a 34-35, una roba spaventoso. Poi a partire da venerdì prossimo le temperature torneranno nella norma, però diciamo che 7 giorni di caldo intenso non ce li toglie nessuno, e figurati le zanzare come saranno contente, quindi Ale, ci siamo, basta, arriva l'estate di colpo. Guarda,
1: lo volevamo, ecco. Il caldo è arrivato, ecco, non possiamo sempre lamentarci, ecco. Va bene,
2: voilà.
1: Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata Paolo, grazie, ciao,
2: buon weekend.
3: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Gianni Togni con Semplice, siete su Radio Padova. Semplicissimo anche far parte di questa nostra famigliuola anche social, quindi cercateci su Facebook e su Instagram, Radio Padova Official, diventate i nostri follower e ogni giorno c'è un post ad hoc per voi. Seguiteci. Continua la nostra musica invece in questa nostra serata, questo bel weekend. Senti che bella parola abbiamo detto, c'è Vacci Piano con Emma Ercomi. Scusa se ancora

Un classico della musica italiana cantato da Loredana Bertè, c'era Dedicato. Sono le 19:52 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, con me l'appuntamento per domani perché staremo insieme anche nel weekend. Vi auguro una buona serata qui su Radio Padova Ritmo Italiano, che continua insieme a Bollicine di Rose Villain. Ciao a tutti!

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiuso qui. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
12: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
13: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
14: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
13: Scopri le offerte su isaresidence.com.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani, così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei, al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiume e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Super occasioni usate.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Noi siamo la

0: della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina. Aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e ben trovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.

0: polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
0: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: 12 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina. Aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.